0: Tra-banda.
1: Tra-banda.
0: Tra-banda.
2: Good.
0: Tra-banda. Tra-banda.
3: Andai 94.
4: Tutumi. Partito na. Che bonito.